0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Let's get it.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni. Glitch in the

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione: Israele sospende gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Donald Trump, ma annuncia la prosecuzione delle operazioni contro Hezbollah in Libano. Il presidente americano ha raccontato di aver detto al premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu di stare molto attento a quello che fa, perché potrebbe presto ritrovarsi da solo contro la Repubblica Islamica. Teheran fa sapere di non avere alcun problema a proseguire colloqui di pace con gli Stati Uniti, a patto di poter essere fiduciosi nell'onestà e nella sincerità della parte americana. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma per tortura e sequestro di persone in relazione al caso Flottiglia. Il fascicolo riguarda l'abordaggio della nave da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte dal ministro agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, tra cui diversi italiani inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena.
3: Non mi faccio intimidire, replica lui.
2: Ballottaggi ieri in 42 città italiane con un'affluenza in calo al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Nei capoluoghi

0: centrodestra vince Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra si impone ad Agrigento e conferma Chieti e Trani. La premier Meloni parla di conferma della forza della sua coalizione. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello TER per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre 2020. La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha accolto le richieste del PM e del procuratore generale. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo il rinvio dello scorso novembre in merito alle attenuanti generiche. Definitive da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia, 21 per Mario Pincarelli. Il calcio: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, l'ha annunciato la società viola. Il campione del mondo 2006 nell'ultima stagione ha guidato il Sassuolo in Serie A, raggiungendo l'11° posto in classifica da neopromosso. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità, arrivo in un club prestigioso con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Le parole di Grosso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: In piena stagione invernale, le basse temperature e gli sbalzi termici possono provocare o aggravare disturbi legati alle articolazioni del nostro amico a quattro zampe. È fondamentale quindi osservare i suoi comportamenti, che sono la più semplice e diretta modalità con la quale ci potrà comunicare le sue sofferenze. Ecco alcuni segnali che dobbiamo tenere in considerazione. Tende a leccarsi o mordicchiarsi le zampe. Il suo comportamento e il suo umore variano improvvisamente. Diventa pigro nel camminare. Ha difficoltà nel salire o scendere le scale. Ha un'andatura zoppicante. Alcune stime segnalano che 2 cani adulti su 10 sono vittime di dolori alle articolazioni. Ma il problema non riguarda solo i cani adulti. Anche soggetti più giovani e cuccioli possono soffrirne e, non agendo tempestivamente, si può correre il rischio di dover intervenire in un secondo momento

0: con problemi già in stato avanzato. Un buon modo per aiutare la tonicità muscolare e articolare dei nostri pet è quello di mantenerli attivi e di stimolare il loro movimento. Nei mesi invernali limitiamoci però a qualche passeggiata non particolarmente impegnativa e di durata contenuta.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema

0: decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Israele ferma gli attacchi contro l'Iran su richiesta di Donald Trump, ma annuncia la prosecuzione delle operazioni contro Hezbollah in Libano. Il presidente americano ha raccontato di aver detto al premier di Tel Aviv Netanyahu di stare molto attento a quello che fa, perché potrebbe presto ritrovarsi da solo contro la Repubblica Islamica. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma per tortura e sequestro di persona in relazione al caso Flotilla. Il fascicolo riguarda l'abbordaggio di navi della missione da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte dal ministro agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, tra cui diversi italiani inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Non mi faccio intimidire, replica il ministro di estrema destra. Ballottaggio ieri in 42 città italiane con affluenza in calo al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Nei capoluoghi il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e

Macerata, mentre il centro-sinistra si impone ad Agrigento e conferma Chieti e Trani. La premier Giorgia Meloni parla di conferma della forza della sua coalizione. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello TER per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre 2020. La seconda corte d'assise d'appello della capitale ha accolto le richieste del PM e del procuratore generale, definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Voltiamo pagina al basket. Victor Wembanyama trascina al successo San Antonio in gara 3 delle finali NBA contro New York, con i texani che accorciano nella serie sul 2-1, 115-111 il punteggio finale a favore degli Spurs. Davanti al pubblico del Madison Square Garden, in tribuna anche il presidente Donald Trump, i Knicks hanno interrotto la loro serie positiva di 13 vittorie di fila ai playoff. Giovedì è in programma gara 4 ancora a New York. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha riferito di aver messo in guardia il premier israeliano Netanyahu dal rischio di un'escalation del conflitto con l'Iran nel corso del loro ultimo colloquio telefonico. Ho detto a Bibi che farebbe molto bene a fare attenzione a ciò che sta facendo, perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo di fronte all'Iran, ha raccontato il presidente americano a Sky News. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con Teheran, ha aggiunto il tycoon. Lo Stato ebraico ha sospeso gli attacchi sull'Iran, ma però promesso di continuare a colpire Hezbollah nel sud del Libano, nonostante le minacce di ulteriori ritorsioni da parte della Repubblica Islamica. E il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per tortura e sequestro di persona in relazione al caso Flottiglia. Il fascicolo riguarda l'abbordaggio di navi della missione da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, tra cui diversi italiani inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Non mi faccio intimidire, replica il ministro di estrema destra. Ballottaggi ieri in 42 città italiane, con affluenza in cala al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Nei capoluoghi il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra si impone a Agrigento e tiene Chieti e Trani. La premier Giorgia Meloni parla di conferma della forza della sua coalizione. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello Ter per l'omicidio di Willy Montero Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre 2020. La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha accolto le richieste del PM e del procuratore generale, definitive già da tempo le altre condanne. Ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Voltiamo pagina al basket. Victor Wembanyama trascina al successo San Antonio in gara 3 delle finali NBA contro New York, con i texani che accorciano nella serie sul 2-1. 115-111 il punteggio finale a favore degli Spurs. In tribuna al Madison Square Garden anche il presidente Trump, grande tifoso di New York, e fischiato durante l'inno nazionale. Nella notte tra mercoledì e giovedì, gara 4 ancora nella Grande Mela. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli.

0: questi gruppi sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni tutti gli individui si muovono all'unisono emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet. Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

marchio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha riferito di aver messo in guardia il premier israeliano Netanyahu dal rischio di un'escalation del conflitto con l'Iran nel corso del loro ultimo colloquio telefonico. Ho detto a Bibi che farebbe molto bene a fare attenzione a ciò che sta facendo, perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo di fronte all'Iran, ha raccontato il presidente americano a Sky News. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con Teheran, ha aggiunto il tycoon. Lo Stato ebraico ha sospeso gli attacchi sull'Iran, ma ha però promesso di continuare a colpire Hezbollah nel sud del Libano, nonostante le minacce di ulteriori ritorsioni da parte della Repubblica Islamica. E il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per tortura e sequestro di persona in relazione al caso Flottiglia. Il fascicolo riguarda l'abbordaggio di navi della missione da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, tra cui diversi italiani inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Non mi faccio intimidire, replica il ministro di estrema destra. Ballottaggi ieri in 42 città italiane con affluenza in cala al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Nei capoluoghi il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra si impone a Grigento e tiene Chieti e Trani. La premier Giorgia Meloni parla di conferma della forza della sua coalizione. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello Ter per l'omicidio di Willy Montero Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre 2020. La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha accolto le richieste del PM e del procuratore generale, definitive già da tempo le altre condanne. Ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Voltiamo pagina al basket. Victor Wembanyama trascina il successo San Antonio in gara 3 delle finali NBA contro New York, con i texani che accorciano nella serie sul 2-1. 115-111 il punteggio finale a favore degli Spurs. In tribuna al Madison Square Garden anche il presidente Trump, grande tifoso di New York, e fischiato durante l'inno nazionale. Nella notte tra mercoledì e giovedì, gara 4 ancora nella grande mela. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Thank you.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha riferito di aver messo in guardia il premier israeliano Netanyahu dal rischio di un'escalation del conflitto con l'Iran nel corso del loro ultimo colloquio telefonico. Ho detto a Bibi che farebbe molto bene a fare attenzione a ciò che sta facendo, perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo di fronte all'Iran, ha raccontato il presidente americano a Sky News. Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con Teheran, ha aggiunto il tycoon. Lo Stato ebraico ha sospeso gli attacchi sull'Iran, ma però promesso di continuare a colpire Hezbollah nel sud del Libano, nonostante le minacce di ulteriori ritorsioni da parte della Repubblica Islamica. E il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, indagato dalla procura di Roma per tortura e sequestro di persona in relazione al caso Flottiglia. Il fascicolo riguarda l'abordaggio di navi della missione da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, tra cui diversi italiani inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Non mi faccio intimidire, replica il ministro di estrema destra. Ballottaggi ieri in 42 città italiane, con affluenza in cala al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Nei capoluoghi il centrodestra vince a Lecco, Arezzo e Macerata, mentre il centrosinistra si impone a Agrigento e tiene Chieti e Trani. La premier Giorgia Meloni parla di conferma della forza della sua coalizione. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello TER per l'omicidio di Willy Montero Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre 2020. La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha accolto le richieste del PM e del procuratore generale, definitive già da tempo le altre condanne. Ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Voltiamo pagina al basket. Victor Wembanyama trascina il successo San Antonio in gara 3 delle finali NBA contro New York, con i texani che accorciano nella serie sul 2-1. 115-111 il punteggio finale a favore degli Spurs. In tribuna al Madison Square Garden anche il presidente Trump, grande tifoso di New York, e fischiato durante l'inno nazionale. Nella notte tra mercoledì e giovedì, gara 4 ancora nella grande mela. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee od articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

electronic engineering.

0: Beavet Time. L'ora esatta di Beavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Beavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Le parole del ministro della sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir contro l'Italia dopo aver saputo di essere indagato dalla procura di Roma sono inaccettabili. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato con il ministro della difesa Guido Crosetto. Il ministro israeliano di estrema destra è indagato dai PM della capitale nell'inchiesta sulla Flottiglia. I magistrati di Piazzale Clodio ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, aveva commentato Ben-Gvir. Il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite ha dichiarato che Washington e Teheran stanno presentando e scambiando punti di vista e opinioni per raggiungere il testo definitivo di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan. La vittoria definitiva arriverà nelle prossime 2 settimane, ha affermato il presidente USA Donald Trump, che ha fermato nuovi attacchi israeliani sulla Repubblica Islamica. Intanto l'esercito dello Stato ebraico ha chiesto l'evacuazione della città libanese di Tiro, incluse la zona cristiana e i campi profughi. Nuovi attacchi russi la scorsa notte nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15ina di feriti. I droni ucraini hanno colpito il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Lo ha riferito il governatore filorusso del territorio annesso da Mosca. La cronaca: oggi attesa la sentenza di primo grado nei confronti di Luis da Silva, il 36enne accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in un condominio a Rimini. I giudici riuniti in camera di consiglio per l'imputato ex amante della nuora della vittima, la procura ha chiesto l'ergastolo. Il tennis: Jannik Sinner stamattina ha fatto ritorno all'ospedale San Raffaele di Milano per una seconda giornata di controlli medici già programmati. Il campione altoatesino è sottoposto a ulteriori verifiche dopo il malore accusato durante il secondo turno del Roland Garros. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Beavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civi.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 8 persone sono state uccise in un raid aereo su una zona residenziale della città di Tiro, nel sud del Libano, dopo ordini di evacuazione diffusi dall'esercito israeliano. Colpite anche aree del quartiere cristiano, dove secondo Israele operano miliziani di Hezbollah. Sul fronte internazionale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran sono nelle fasi finali, coinvolgendo anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili le dichiarazioni del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir contro l'Italia, respingendo ogni accusa e sottolineando i rapporti di amicizia tra Italia e Israele. Tajani ha parlato davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato insieme al ministro della difesa Guido Crosetto. In Ucraina nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, almeno 4 morti e circa 15 feriti secondo le autorità locali, colpite aree residenziali mentre il conflitto prosegue con scambi di attacchi tra Ucraina e Russia. Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, in visita in Estonia per un vertice con i leader nordici e baltici, ha dichiarato che Mosca sta perdendo progressivamente l'iniziativa nel conflitto. La polizia di Napoli ha fermato un giovane accusato di aver sparato a un 29enne disabile nel quartiere Arenaccia per una presunta vendetta legata a un like sui social. La vittima rischia ora di perdere l'uso della gamba rimasta. Il ragazzo dovrà rispondere di diversi reati, tra cui lesioni gravi e detenzione illegale di arma da fuoco. Si accende la sfida per Monte dei Paschi di Siena. Il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha ribadito che la sua è l'unica offerta concreta, definendo quella di Banco BPM una lettera d'amore. Messina parla di alte probabilità di successo e di un'operazione strategica per il mercato italiano. Il tennis: Jannik Sinner è tornato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici già programmati dopo il malore accusato a Roland Garros. Il numero uno del mondo prosegue i controlli in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo senza disputare tornei sull'erba prima dello Slam. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. Via Vet Group.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 8 persone sono state uccise in un raid aereo su una zona residenziale della città di Tiro, nel sud del Libano, dopo ordini di evacuazione diffusi dall'esercito israeliano. Colpite anche aree del quartiere cristiano, dove secondo Israele operano miliziani di Hezbollah. Sul fronte internazionale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran sono nelle fasi finali, coinvolgendo anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito inaccettabili le dichiarazioni del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir contro l'Italia, respingendo ogni accusa.

0: e sottolineando i rapporti di amicizia tra Italia e Israele. Tajani ha parlato davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato insieme al ministro della difesa Guido Crosetto. In Ucraina nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, almeno 4 morti e circa 15 feriti secondo le autorità locali, colpite aree residenziali mentre il conflitto prosegue con scambi di attacchi tra Ucraina e Russia. Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky in visita in Estonia per un vertice con i leader nordici e baltici ha dichiarato che Mosca sta perdendo progressivamente l'iniziativa nel conflitto. La polizia di Napoli ha fermato un giovane accusato di aver sparato a un 29enne disabile nel quartiere Arenaccia per una presunta vendetta legata a un like sui social. La vittima rischia ora di perdere l'uso della gamba rimasta. Il ragazzo dovrà rispondere di diversi reati, tra cui lesioni gravi e detenzione illegale di arma da fuoco. Si accende la sfida per Monte dei Paschi di Siena. Il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ha ribadito che la sua è l'unica offerta concreta, definendo quella di Banco BPM una lettera d'amore. Messina parla di alte probabilità di successo e di un'operazione strategica per il mercato italiano. Il tennis, Jannik Sinner è tornato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici già programmati dopo il malore accusato a Roland Garros. Il numero uno del mondo prosegue i controlli in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo senza disputare tornei sull'erba prima dello Slam. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tre persone risultano indagate dalla Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Si tratta di un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Secondo gli inquirenti avrebbero tentato di influenzare l'iter dell'opera per ottenere un parere favorevole, con presunte rivelazioni di informazioni riservate sulle procedure interne. Le perquisizioni avrebbero confermato gli elementi dell'indagine. Il bilancio di un attacco aereo su una zona residenziale della città di Tiro, nel sud del Libano, è salito a 9 morti e almeno 28 feriti. Le squadre di soccorso sono al lavoro tra le macerie per cercare dispersi dopo gli ordini di evacuazione diffusi dall'esercito israeliano. Le forze di difesa israeliane hanno inoltre reso noto di aver colpito un obiettivo legato a Hamas nell'area di Khan Yunis, nella striscia di Gaza. La Commissione europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen. Le misure colpiscono energia, finanza e settori strategici, con nuove restrizioni commerciali e sul trasporto marittimo del petrolio. Secondo Bruxelles, dopo quasi 4 anni di guerra, la Russia resta sotto pressione economica e sempre più isolata dai mercati internazionali. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta nel paese con la figlia di 3 anni e da mesi sotto minacce. Secondo fonti informate, Hamouda, già condannato in Italia, era stato recentemente denunciato alle autorità egiziane per minacce e tentata aggressione. Papa Leone XIV è arrivato oggi a Barcellona, dove resterà fino all'11 giugno prima di proseguire per le Isole Canarie, ad accoglierlo autorità civili, militari ed ecclesiastiche. Nel primo discorso in terra catalana, il pontefice ha invitato a costruire un clima di famiglia basato su solidarietà, perdono e attenzione reciproca, ricordando anche la tradizione di accoglienza della città e le parole di San Giovanni Paolo II. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano per completare gli accertamenti iniziati dopo il malore accusato a Roland Garros. Il tennista numero uno del mondo è rimasto oltre 3 ore nella struttura, eseguendo anche una risonanza magnetica cardiaca prima di lasciare l'ospedale senza rilasciare dichiarazioni. Secondo quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il tennis, Jannik Sinner è tornato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti medici già programmati dopo il malore a Roland Garros. Il numero uno del mondo prosegue i controlli in vista di Wimbledon. Sentiamo.
3: Jannik Sinner è tornato per il secondo giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele di Milano per una serie di accertamenti medici già programmati. Il numero uno del mondo, dopo il malore accusato a Roland Garros che ne aveva segnato l'eliminazione contro Cerundolo, prosegue quindi i controlli per chiarire le cause del calo fisico avvenuto durante il match. Il tennista, reduce anche da alcuni giorni di riposo in Sardegna, ha scelto questa volta Milano al posto del J-Medical di Torino, struttura a cui si affida abitualmente. Sullo sfondo resta Wimbledon, obiettivo principale della stagione. Sinner non disputerà tornei sull'erba prima dello Slam londinese, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa.
2: Il calcio, Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028. L'ex tecnico del Fenerbahce, che prende il posto di Vincenzo Italiano, è arrivato stamattina in città. In Serie B, dopo una stagione di stop, Alessandro Nesta torna in panchina e ufficiale la firma con l'Avellino. Nelle ultime amichevoli premondiali, successi di Francia e Spagna. I transalpini battono 3-1 l'Irlanda del Nord con tripletta di Olise. Stesso risultato degli iberici contro il Perù. Il basket, Victor Wembanyama trascina al successo San Antonio in gara 3 delle finali NBA contro New York, con i texani che accorciano nella serie sul 2.

101, 115 a 111 il punteggio finale a favore degli Spurs nella notte tra mercoledì e giovedì gara 4, ancora al Madison Square Garden. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. La Procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio dell'inchiesta sul ponte sullo Stretto. Secondo il ROS, avrebbe garantito un orientamento favorevole sul progetto in cambio della promessa di futuri incarichi in enti pubblici dopo il pensionamento. L'indagine ipotizza inoltre la trasmissione di informazioni riservate su atti e riunioni interne della Corte dei Conti a soggetti esterni interessati alla vicenda. Tra gli altri indagati emergerebbero tentativi di influenzare ulteriori magistrati nell'ambito della procedura. La Francia ha deciso di vietare l'ingresso nel paese al ministro israeliano Bezalel Smotrich, a 4 responsabili di organizzazioni di coloni e a 21 coloni violenti. Lo ha annunciato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, precisando che Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania e la ricolonizzazione di Gaza, una politica che la comunità internazionale, fermamente legata alla soluzione dei due stati, non può accettare. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto profondamente allarmato dalla rinnovata escalation di violenza in Medio Oriente. Tutti gli attacchi devono cessare immediatamente. I cessati il fuoco in Libano, Iran e Gaza devono essere pienamente rispettati, ha scritto Guterres in un post su X. Calcio: Roberto Mancini è il principale candidato per tornare sulla panchina della nazionale italiana 3 anni dopo il divorzio seguito all'europeo vinto nel 2021. Il tecnico è in attesa della firma, ma la sua nomina dipenderà dall'esito delle elezioni federali del 22 giugno. Mancini, legato all'Al-Sadd fino al 2028, dovrebbe rescindere il contratto per tornare in azzurro con un accordo da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. Nel frattempo restano sullo sfondo altre ipotesi come Antonio Conte e Silvio Baldini, con quest'ultimo CT dell'Under 21, impegnato solo temporaneamente con gli azzurri. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La visita oculistica. È importante che il veterinario segua una corretta impostazione per una visita oculistica. Per esami che richiedono approfondimenti strumentali o di interventi specifici particolarmente complessi, sarà opportuno chiedere l'intervento di veterinari esperti nel settore. La visita deve essere preceduta da una raccolta accurata sia della storia del paziente sia di quella concernente specificatamente gli occhi. L'anamnesi generale deve prendere in considerazione la razza del soggetto in esame, il sesso, lo stato di salute in generale, l'eventuale assunzione di farmaci, la provenienza dell'animale, l'ambiente in cui vive. L'anamnesi oftalmologica deve prendere in considerazione il motivo per il quale l'animale è portato in ambulatorio, come ad esempio la presenza di lacrimazione, un occhio chiuso, un cambiamento di colore nell'occhio, il tempo di insorgenza del problema, se l'animale ha già avuto problemi oculari. Nella valutazione della capacità visiva si presterà attenzione a come l'animale si orienta nella sala visita, sia alla luce sia nella penombra. Da valutare vari riflessi, quali l'abbagliamento, il riflesso palpebrale e quello corneale. Può anche essere eseguito l'esame dell'apparato nasolacrimale con lo scopo di accertare un normale deflusso da parte dei dotti. Importante è poi la misurazione della pressione dell'occhio.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi Intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il MIT ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati, si legge nella nota del Ministero. Il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane, Eyal Zamir, ha dichiarato che l'attacco israeliano in Iran sarebbe stato una preparazione per operazioni più significative e dure e che Israele è pronto a tornare a colpire Teheran. Ha inoltre affermato che i sistemi difensivi e offensivi erano in allerta e hanno intercettato le minacce, rispondendo con attacchi rapidi e decisi. Secondo Zamir, i tentativi dell'Iran di imporre condizioni falliranno e l'IDF continuerà a operare contro Hezbollah. Israele ribadisce infine la propria prontezza a un eventuale ritorno dei combattimenti in Iran. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie da parte dell'uomo. Hamouda è stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato

Dato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. In chiusura lo sport, calcio al Bologna inizia il ciclo di Domenico Tedesco, il nuovo tecnico degli emiliani è arrivato in città questa mattina. Ad accoglierlo il direttore sportivo rossoblu Marco Di Vaio, l'ex CT del Belgio, che si è presentato con una sciarpa del club emiliano attorno al collo, ha concesso selfie e autografi ai tifosi che lo hanno accolto nello scalo bolognese. Giovedì la presentazione ufficiale. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

e vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Resta alta la tensione in Medio Oriente, con dichiarazioni incrociate tra Israele e Iran dopo gli ultimi scontri. Il capo di Stato Maggiore dell'IDF, Eyal Zamir, ha detto che l'attacco in Iran era una preparazione a un'operazione più dura e che Israele è pronto a riprendere i combattimenti. Il Parlamento iraniano rivendica invece la resistenza contro Israele e Stati Uniti, mentre Hezbollah parla di sostegno politico e militare da Teheran al Libano. L'ONU esprime forti allarme per l'escalation e chiede la cessazione immediata delle ostilità, mentre a Teheran tornano regolari i voli sull'aeroporto Imam Khomeini. 3 persone risultano indagate dalla Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'ambito del progetto del ponte sullo stretto di Messina. Si tratta di un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Secondo gli inquirenti, avrebbero tentato di influenzare l'iter dell'opera per ottenere un parere favorevole, con presunte rivelazioni di informazioni riservate sulle procedure interne. Le perquisizioni avrebbero confermato gli elementi dell'indagine. La Commissione europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen. Le misure colpiscono energia, finanze e settori strategici, con nuove restrizioni commerciali e sul trasporto marittimo del petrolio. Secondo Bruxelles, dopo oltre 4 anni di guerra, la Russia resta sotto pressione economica e sempre più isolata dai mercati internazionali. In chiusura il tennis. Jannik Sinner è stato sottoposto a una seconda giornata di test all'ospedale San Raffaele di Milano per approfondire le cause dei recenti cali fisici accusati durante Roland Garros. Gli accertamenti, programmati da tempo, hanno riguardato controlli cardiaci e metabolici, con l'obiettivo di chiarire i problemi emersi durante lo slam parigino. Secondo quanto riportato, dagli esami non sarebbero emerse criticità, ma il quadro resta sotto monitoraggio medico. Sinner ora può riprendere gli allenamenti in vista di Wimbledon, con sessioni probabilmente adattate in base agli esiti dei controlli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato in quanto alimentazione scorretta può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

imprevisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.